0: bellissimo, anche Cusan Bianchi.
1: Rádio Minas, o amor da grande BH.